sua rakastan ja sua mä arvostan, vaik harvoin kerron sen loimutuksen, mä revontulin.